0: feeling.
1: Non me la puoi portare.
0: Viva la
1: bevando a gusto di te.
0: Fion.
1: In tutte le piazze di Scampia. Fion. Bevando a gusto di te. Bevando a gusto di Fion. Bevando a gusto di Sax. Bevando a gusto di Sax. Bevando a gusto di te. Bevando a gusto di Fion. Bevando a gusto di te.